Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremù, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe o gillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

lo scrivono dietro il mittente. E nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Ai, genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Primo oroscopo.
4: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
5: Domenica 30 agosto si festeggia San Faustina e San Tecla. Oggi è la giornata internazionale dei desaparecidos. Il proverbio del giorno è: mostrano gli alberi nell'agosto quel che daranno poi di frutto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
4: Ariete, invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da impegni e doveri, provate ad organizzare meglio le vostre giornate. Gestendo meglio il tempo e le energie, riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi.
5: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della Luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi e approfittate del vostro tempo libero per fare moto.
4: Gemelli, alta nel cielo e congiunta a Nettuno, la Luna in transito nei Pesci non fa per voi e ne registrate l'energia oscura alzandovi dal malletto già di umore molto grigio. Premio di consolazione? Lo shopping in giro per i mercatini, ma occhio a non dare fondo a tutti i risparmi.
5: Cancro, domenica languida con Luna e Nettuno intrigono al vostro segno che vi ispirano romantiche fantasie. Una bella gita vi riempie di cuore e di felicità, siete pienamente soddisfatti. Non è il mondo ad essere cambiato, ma voi che lo vedete migliore.
4: Leone, tutto tace oggi sopra il vostro cielo, ma potete sempre contare un bel sorriso di Venere e sulle infinite energie di Marte nel segno. Tra un'escursione, un giro per negozi, a fare shopping, apprezzate il piacere di stare bene in compagnia.
5: Vergine, Luna e Nettuno in opposizione innescano dubbi e qualche dissapore in coppia, ma per fortuna Plutone insieme ai vostri amici fa il tifo per voi. Sorretti dal senso pratico tipico del vostro carattere, risolverete con semplicità ogni questione.
4: Bilancia, oggi tenderete a mantenere la posizione di partenza accontentandovi di rimanere al vostro posto pur sopportando un po' di noia e di routine. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
5: Scorpione, che bella questa domenica con la Luna e Nettuno in trigono. Poche parole ma tanto romanticismo. Oggi i sentimenti sono protagonisti indiscussi. Teneri e appaganti i rapporti con l'esterno. Gli astri amplificano le emozioni e regalano buon umore.
4: Sagittario, certe esigenze in ambito familiare non soltanto non vi vanno a genio, ma si scontrano con il vostro desiderio di evasione e di avventura. Volete sentirvi liberi di decidere e anche di poter cambiare parere qualora lo riteneste necessario.
5: Capricorno, grazie al vostro buonsenso con gli amici saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo. La vostra personalità emerge tra le altre.
4: Acquario, non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche. Dovete trovare il modo da dedicare più tempo a ciò che vi piace. Destinate parte della domenica ad una lunga passeggiata meditativa a diretto contatto con la natura.
5: Pesci, la Luna nel segno oggi è in coppia con Nettuno e armonica a Plutone. Sentimenti profondi e delicati si manifestano nell'amabilità dei piccoli gesti. Complicità e intesa profonda con gli amici. Se avete il cuore libero, qualcuno potrebbe farsi avanti.
4: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 30 agosto si festeggia San Faustina e San Tecla. Oggi è la giornata internazionale dei desaparecidos. Il proverbio del giorno è: mostrano gli alberi nell'agosto quel che daranno poi di frutto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da impegni e doveri, provate ad organizzare meglio le vostre giornate. Gestendo meglio il tempo e le energie, riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi.
2: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della Luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi e approfittate del vostro tempo libero per fare moto.
1: Gemelli, alta nel cielo e congiunta a Nettuno, la Luna in transito nei Pesci non fa per voi e ne registrate l'energia oscura alzandovi dal malletto già di umore molto grigio. Premio di consolazione? Lo shopping in giro per i mercatini, ma occhio a non dare fondo a tutti i risparmi.
2: Cancro, domenica languida con Luna e Nettuno in trigono al vostro segno che vi ispirano romantiche fantasie. Una bella gita vi riempie di cuore e di felicità, siete pienamente soddisfatti. Non è il mondo ad essere cambiato, ma voi che lo vedete migliore.
1: Leone, tutto tace oggi sopra il vostro cielo, ma potete sempre contare un bel sorriso di Venere e sulle infinite energie di Marte nel segno. Tra un'escursione, un giro per negozi, affari shopping, apprezzate il piacere di stare bene in compagnia.
2: Vergine, Luna e Nettuno in opposizione innescano dubbi e qualche dissapore in coppia, ma per fortuna Plutone insieme ai vostri amici fa il tifo per voi. Sorretti dal senso pratico tipico del vostro carattere, risolverete con semplicità ogni questione.
1: Bilancia, oggi tenderete a mantenere la posizione di partenza accontentandovi di rimanere al vostro posto pur sopportando un po' di noia e di routine. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
2: Scorpione, che bella questa domenica con la Luna e Nettuno in trigono. Poche parole ma tanto romanticismo. Oggi i sentimenti sono protagonisti indiscussi. Teneri e appaganti i rapporti con l'esterno. Gli astri amplificano le emozioni e regalano buon umore.
1: Sagittario, certe esigenze in ambito familiare non soltanto non vi vanno a genio, ma si scontrano con il vostro desiderio di evasione e di avventura. Volete sentirvi liberi di decidere e anche di poter cambiare parere qualora lo riteneste necessario.
2: Capricorno, grazie al vostro buonsenso con gli amici saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo, la vostra personalità emerge tra le altre.
1: Acquario, non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche. Dovete trovare il modo da dedicare più tempo a ciò che vi piace. Destinate parte della domenica ad una lunga passeggiata meditativa a diretto contatto con la natura.
2: Pesci, la Luna nel segno oggi è in coppia con Nettuno e armonica a Plutone. Sentimenti profondi e delicati si manifestano nell'amabilità dei piccoli gesti. Complicità e intesa profonda con gli amici. Se avete il cuore libero, qualcuno potrebbe farsi avanti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. When you can't get what you need.

0: Dolore ed ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore e cremone in ginocchio dopo la tromba d'aria. 43 ferite e danni enormi. Non si placano le polemiche sull'addio di Sigfrido Ranucci al Report. Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno, nonostante le denunce. Nepal, fino a 5 miliardi di dollari necessari per la ricostruzione, mentre resta l'emergenza dispersi. Guerra in Ucraina, 37 morti in un raid russo vicino Kiev. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trova per realizzare un reportage. Di Battista ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore ed è stato ricoverato a Santa Clara, circa 300 km da L'Avanna. Dopo alcune ore privo di conoscenza ha ripreso i sensi ed è stato disposto il trasferimento nella capitale cubana. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Se le condizioni lo permetteranno, è pronto anche un aereo per riportarlo in Italia. Numerosi messaggi di solidarietà arrivati dal mondo politico. Giuseppe Conte parla di una comunità sgomenta. Messaggi anche da Schlein, Crosetto, Calenda, Lega, Carfagna e Fratoianni.
2: Cremona fa i conti con i danni enormi provocati dalla tromba d'aria accompagnata dalla grandine che ha investito la città. In appena 10 minuti i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi. Sono 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. Danneggiate una decina di chiese, crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Migliaia gli alberi caduti, almeno 10.000 le automobili danneggiate dalla grandine. Siamo sgomenti, i danni sono enormi, dice il sindaco. La premier Meloni segue l'emergenza in contatto con Protezione Civile e Governo.
1: Non si placano le polemiche sulla decisione della RAI di affidare le porte a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi al posto di Sigfrido Ranucci. L'opposizione attaccano, Alleanza Verdi e Sinistra accusa la maggioranza di voler ottenere lo scalpo di Ranucci e il report in vista delle prossime elezioni. Di segno opposto Forza Italia, secondo cui la decisione era ormai inevitabile. Interviene anche Unirai, che definisce gravi le parole utilizzate da Ranucci contro la scelta aziendale. Bernardo Iovene spiega intanto di aver rifiutato l'incarico di capoautore. Report si fonda sull'autonomia, senza una squadra formidabile che ti appoggia non hai agibilità.
2: Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, la donna di 39 anni strangolata a Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Ai funerali nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Prosdocimo a Campo Nogara, il paese dove Tania viveva e dove è stata uccisa. A raccogliere il feretro coperto di fiori bianchi, la madre, i familiari e gli amici. Dure le parole del parroco Don Alberto Peron, che ha chiamato in causa anche la politica, accusandola di sostenere a parole le associazioni antiviolenza senza garantire sempre risorse adeguate.
1: Andiamo all'estero, potrebbero servire fino a 5 miliardi di dollari per ricostruire il Nepal dopo

0: Nei pressi di Kiev, secondo il presidente Zelensky, nella struttura erano conservati munizioni, droni ed esplosivi destinati all'esercito ucraino. Zelensky parla di grave negligenza per avere immagazzinato materiale esplosivo vicino alle abitazioni e annuncia provvedimenti contro i responsabili. Resta intanto alta l'allerta per una possibile offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Previsto anche un incontro tra Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.
1: Chiudiamo con il calcio, colpo dell'Atalanta sul mercato. Frank Kessié torna a Bergamo. Il centrocampista ivoriano arriva a parametro zero dopo 3 stagioni con l'Al Ahly in Arabia Saudita, dopo essere stato lungo nel mirino della Juventus, praticamente beffata. Per Kessié è un ritorno alla Dea dopo 9 anni con l'Atalanta. Aveva collezionato 31 presenze e 7 gol in Serie A nella stagione 2016-2017 prima del trasferimento al Milan. Nel suo palmarès uno scudetto con i rossoneri, una Liga, una Supercoppa spagnola con il Barcellona, oltre la Coppa d'Africa conquistata con la Costa d'Avorio. La storia è senza fine, Frank è tornato, il messaggio con cui l'Atalanta ha annunciato ufficialmente il ritorno del centrocampista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 30 agosto si festeggia San Faustina e San Tecla. Oggi è la giornata internazionale dei desaparecidos. Il proverbio del giorno è: mostrano gli alberi nell'agosto quel che daranno poi di frutto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da impegni e doveri, provate ad organizzare meglio le vostre giornate. Gestendo meglio il tempo e le energie, riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi.
2: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della Luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi e approfittate del vostro tempo libero per fare moto.
1: Gemelli, alta nel cielo e congiunta a Nettuno, la Luna in transito nei Pesci non fa per voi e ne registrate l'energia oscura alzandovi dal malletto già di umore molto grigio. Premio di consolazione, lo shopping in giro per i mercatini, ma occhio a non dare fondo a tutti i risparmi.
2: Cancro, domenica languida con Luna e Nettuno intrigono al vostro segno che vi ispirano romantiche fantasie. Una bella gita vi riempie di cuore e di felicità, siete pienamente soddisfatti. Non è il mondo ad essere cambiato, ma voi che lo vedete migliore.
1: Leone, tutto tace oggi sopra il vostro cielo, ma potete sempre contare un bel sorriso di Venere e sulle infinite energie di Marte nel segno. Tra un'escursione, un giro per negozi, a fare shopping, apprezzate il piacere di stare bene in compagnia.
2: Vergine, Luna e Nettuno in opposizione innescano dubbi e qualche dissapore in coppia, ma per fortuna Plutone insieme ai vostri amici fa il tifo per voi. Sorretti dal senso pratico tipico del vostro carattere, risolverete con semplicità ogni questione.
1: Bilancia, oggi tenderete a mantenere la posizione di partenza accontentandovi di rimanere al vostro posto pur sopportando un po' di noia e di routine. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
2: Scorpione, che bella questa domenica con la Luna e Nettuno in trigono, poche parole ma tanto romanticismo. Oggi i sentimenti sono protagonisti indiscussi, teneri e appaganti i rapporti con l'esterno, gli astri amplificano le emozioni e regalano buon umore.
1: Sagittario, certe esigenze in ambito familiare non soltanto non vi vanno a genio, ma si scontrano con il vostro desiderio di evasione e di avventura. Volete sentirvi liberi di decidere e anche di poter cambiare parere qualora lo riteneste necessario.
2: Capricorno, grazie al vostro buonsenso con gli amici saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo, la vostra personalità emerge tra le altre.
1: Acquario, non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche. Dovete trovare il modo da dedicare più tempo a ciò che vi piace. Destinate parte della domenica ad una lunga passeggiata meditativa a diretto contatto con la natura.
2: Pesci, la Luna nel segno oggi è in coppia con Nettuno e armonica a Plutone. Sentimenti profondi e delicati si manifestano nell'amabilità dei piccoli gesti. Complicità e intesa profonda con gli amici. Se avete il cuore libero, qualcuno potrebbe farsi avanti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: tanto. Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
12: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
19: È un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
28: Mi sento fortunata.
29: Il premio Oscar Angelina Jolie?
30: Ho il risultato della sua biopsia.
29: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
29: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
29: Couture dal 26 agosto al cinema.
31: Ehi, hey Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Amici di Radio Web, eccoci qua nuovamente insieme in questa domenica, ben ritrovati con Maurizio Rossi, la nostra trasmissione magazine che ascoltate ogni giorno su questa radio dove si parla di tecnologie. Bene, oggi sapete che è la puntata speciale dove noi, come di consueto, andiamo a riepilogare quelli che sono stati i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. Beh, devo dire che la tecnologia, questo mondo, non va mai in ferie. Siamo qua naturalmente per svelarvi tanti segreti e soprattutto anche dei nuovi prodotti. Ne parleremo ampiamente anche in questo speciale. E si va ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Beh, questa è per tutti gli smanettoni che in questo momento sono all'ascolto, che stanno utilizzando Windows 11 26H2 mentre gli italiani organizzavano la cosiddetta grigliata di Ferragosto. Ecco, la Microsoft ha rilasciato delle versioni preliminari di Windows 11 24H2 e 25H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Ebbene, oltre a diverse novità, l'azienda ha incluso dei miglioramenti per la sicurezza, uno dei quali riguarda proprio la vecchia utility di VMC, appunto, che è stata rimossa, quindi non sarà più disponibile a partire da Windows 11 26H2, non verrà più inclusa tra i file di installazione. Dovete sapere che Windows Management Instrumentation Command Line, così si chiama, è un tool aggiunto all'edizione professional di Windows XP, pensate, nel 2001. È un utility a riga di comando che consente agli amministratori di interagire con Windows Management Instrumentation, la cosiddetta VMI, e quindi a raccogliere delle informazioni sul sistema operativo e configurazioni hardware. Permette anche l'esecuzione di script, il monitoraggio degli eventi e la gestione remota. Insomma, è un cantiere aperto, perché questo è, diciamo, uno strumento aziendale che è presente comunque in Windows 11 e viene considerato, attenzione, living off the land binary, ovvero eseguibile, legittimo, e che a volte cybercriminali possono anche sfruttare per eseguire degli attacchi informatici. Permette, ad esempio, di verificare quali antivirus, firewall, software di sicurezza sono installati nel computer e poi di scaricare dei malware tramite lo script e di accedere ai computer che sono collegati sempre nella stessa rete locale. Quindi maggiore sicurezza per Windows. Ancora insieme il nostro magazine continua, io sono Maurizio Rossi, andiamo avanti perché oltre alla musica abbiamo anche notizie interessanti che riguardano l'intelligenza artificiale. Ma va! Sì, perché l'Humo, dovete sapere che è il chatbot di intelligenza artificiale di Proton, che offre anche delle funzionalità simili a quelle dei concorrenti, rispettando però la privacy, ecco, la stessa tecnologia che viene sfruttata per analizzare le conversazioni e scoprire quali dati personali sono finiti sui server di ChatGPT e di Cloud di Anthropic. Che sta succedendo? Veramente qui si mette a nudo un po' quello che la nostra intelligenza artificiale tanto amata a volte fa. Come funziona? Vi spieghiamo questo AI Paper Trail. Devo dire che milioni di utenti, ecco, stanno usando i chatbot ogni giorno senza prestare però attenzione alle informazioni che vengono condivise durante le conversazioni. Quindi i dati personali servono proprio per ottenere risposte più pertinenti, ma vengono anche sfruttati per migliorare ed addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Il garante della privacy italiano avrebbe inflitto questa sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI e successivamente revocata dal Tribunale di Roma. Ecco, Proton afferma che dopo settimane o mesi di comandi relativi a lavoro, salute e relazioni personali, questi chatbot possono creare addirittura un profilo quasi completo dell'utente. Ecco, questi dati hanno un elevato valore per i provider e possono essere anche venduti agli inserzionisti. Quindi tra i chatbot più popolari, tra cui ChatGPT, Gemini e Cloud, che conservano per un periodo più o meno lungo i dati, conversazioni, file e documenti caricati, modalità poi di utilizzo, la frequenza, le varie funzionalità, la durata delle sessioni, l'indirizzo IP, ecco, il tipo di browser, il sistema operativo, la posizione approssimativa, il nome, cognome, indirizzo, email e anche i dettagli dei profili che vengono forniti. Quindi AI Paper Trail è questo tool gratuito che sfrutta l'Humo, dicevamo, per analizzare le conversazioni che vengono esportate da ChatGPT e Cloud. L'utente deve quindi caricare l'archivio zip o il file, diciamo, JSON nell'interfaccia del tool e al termine sarà generato un report suddiviso in quattro categorie. My Privacy Type indica quindi se i dati condivisi possono consentire la profilazione. My AI Exposure Score invece è proprio un punteggio, chiamiamolo così, su base 100, che indica la quantità di informazioni personali che vengono trovate poi nelle conversazioni. Secondo voi quante conversazioni ci saranno? E sicuramente avremo un profilo molto molto chiaro di noi, ecco, analizzando tutte queste cose. Bene, dopo la musica, amici, ci sono anche delle curiosità in questa puntata, come vi ho anticipato. Ebbene, se immaginate magari un'anguria che piange, immaginate che la stessa anguria venga legata ad una sedia, interrogata e infine fatta a pezzi da un ananas con un volto coperto e una bandiera alle spalle. Beh, attenzione, questi non sono incubi da post cenone. È un reel, ne esistono veramente tanti e gli adolescenti sono veramente i principali fruitori, ecco, di queste cose. Che cosa succede? Secondo un'analisi del Global Network of Extremists and Technology, appunto la Macedonia si sta gustando sempre di più. Sempre più clip che scivolano in quello che i ricercatori chiamano, senza troppi giri di parole, i high fruit vegetable gore, torture, mutilazioni, crudeltà che sono messe in scena con leggerezza di un cartone animato. Quindi non si tratta di brutalità astratta tipo Tom e Jerry con il martello. Gli analisti notano che i carnefici, diciamo, vengono spesso caratterizzati con dei cartelli criminali, gruppi di estrema destra, nichilismo militante, la violenza indossa quindi un uniforme e l'uniforme ha un'ideologia. Questi slot basati sulla violenza rafforzano il fascino per la violenza fino a se stessa, scrivono i ricercatori, permettendo così la cosiddetta ode alla violenza online di guadagnare terreno tra i giovani e soprattutto preparano il palato. Ecco, una volta che il cervello si è abituato al cocomero smembrato, ecco, il passo verso materiale audiovisivo vero è molto più brutto e diventa una cosa, diciamo così, una discesa, chiamiamola, senza attrito. Il report del G-Net è un'analisi di superficie, quindi non uno studio longitudinale con dati e revisione tra pari, che l'intelligenza artificiale, diciamo, stia davvero spingendo i ragazzi verso l'estremismo. C'è, per ora, diciamo sì, è un'ipotesi magari appesa a un filo. Quindi che la papaya torturata produca o no piccoli estremisti, francamente, è una questione secondaria. Il vero nodo è la fabbrica. Questa roba viene sfornata da Boot Pharma, ritmo industriale. Cioè un rubinetto aperto che non si chiude mai, che trascina poi tutti noi, soprattutto i bambini in primis, perché la loro alfabetizzazione mediatica è ancora un cantiere aperto, in un incubo, diciamo così, ricorsivo, dove l'algoritmo serve solo ciò che trattiene. E si va ancora avanti in questa puntata. Dobbiamo dirlo, sono sempre più frequenti i furti di hardware, sì, perché la crisi delle memorie e più in generale l'innalzamento dei prezzi dei componenti hardware stanno, come si dice, mettendo a dura prova il mercato. I giganti dell'intelligenza artificiale svuotano praticamente tutti i magazzini e tutti noi ne facciamo le spese. Lo sa bene chi si appresta magari a comprare un personal computer nuovo. Nell'ultimo periodo i listini avrebbero fatto registrare un forte rialzo. Al tempo stesso però il fenomeno sta attirando l'attenzione dei criminali. C'è un report pubblicato da Wired che fa riferimento a un preoccupante aumento di furti con azioni che a volte sembrano proprio uscire da serie televisive. Eh sì, perché il caso forse più eclatante è relativo a un paio di episodi che sono avvenuti in California. In questi casi questi commando, insomma, hanno messo fuori uso i veicoli della sicurezza che stavano scortando questi mezzi pesanti in viaggio dalla Silicon Valley alla parte meridionale dello stato. Lo hanno fatto provocando anche due incidenti stradali in modo da poter fare letteralmente sparire questi due camion che erano carichi di apparecchiature tecnologiche. Ecco, non sono poi stati più ritrovati, nessuno è rimasto ferito, non si registrano per ora degli arresti. Beh, comunque tra i sospettati ci sarebbero però anche gli autisti, la complicità di questi di persone, insomma, molto legate a queste aziende. Con tutta probabilità i carichi erano destinati al mercato nero, quindi chi pianifica colpi simili non improvvisa. Si tratta di veri e propri professionisti che impiegano delle tecniche sofisticate e quindi studiano i piani nei minimi dettagli. Ad esempio, in un'altra azione che avrebbe portato a rubare delle switch destinate a un data center di Meta, i ladri erano arrivati a fingersi una vera azienda di trasporti falsificando poi i documenti. Insomma, queste cose da noi qui in Italia capitano, però in America in questo periodo, dicevamo, legate forse alla crisi dell'hardware, si stanno veramente intensificando. Andiamo ancora avanti perché adesso, amici, parliamo di browser con tante novità. Magari molti di voi usano Mozilla, che ha recentemente confermato il nuovo supporto per uBlock Origin, a differenza di Google e Microsoft. Ora ha deciso di offrire un ad blocker nativo in Firefox per iOS. Quindi gli utenti non dovranno installare delle estensioni di terze parti. Ci sono però, attenzione, delle limitazioni. Firefox include la protezione antitracciamento che può bloccare elementi traccianti e annunci pubblicitari con codice di tracciamento. Ecco, proprio nei giorni scorsi Mozilla avrebbe pubblicato una pagina di supporto che conferma lo sviluppo di un ad blocker nativo su iOS. Beh, non è indicato nella release note della versione 153, in quanto è una funzionalità sperimentale disponibile a un numero limitato di utenti. Quando attivato, l'ad blocker blocca vari tipi di pubblicità, questo a livello di rete, diciamo, e anche reti pubblicitarie di terze parti, elementi traccianti, cosiddetti tracker, che correlata agli annunci di terze parti pubblicati da siti web e formati pubblicitari invasivi, come pop-up e overlay. In alcuni casi, ecco, potrebbe non funzionare correttamente. Questo dipende però, attenzione, dalla tecnologia che viene usata dal sito. Questo blocco avviene sulla base dell'elenco di filtri aggiornato da EasyList. Gli utenti possono attivare o magari disattivare l'ad blocker per tutti i siti o per un singolo sito durante la navigazione. Non vengono bloccati i contenuti sponsorizzati in Firefox Home e nella schermata di nuova pagina. Beh, una funzione che sicuramente potrebbe essere utile. La puntata di Radio Web Amici continua ancora, io sono Maurizio Rossi, c'è tanta buona musica anche oggi ad accompagnarci in questo spazio. Adesso però parliamo di Amazon, perché dovete sapere che alcuni giorni fa ha inviato un'email agli utenti americani per informarli che sono in vigore le nuove condizioni d'uso del sito, servizi e applicazioni. Ecco, la novità, quella più rilevante, riguarda le controversie legali. L'azienda infatti ha stabilito che possono essere risolte solo tramite un arbitrato vincolante, ecco, una class action, un'azione collettiva, che è la soluzione molto utilizzata dai consumatori per difendere i propri diritti e ottenere un risarcimento. Addirittura in Italia questa è disponibile da circa 6 anni, ma non ha però la stessa efficacia. Insomma, Amazon ha ricevuto numerose denunce che includono anche la richiesta di una class action. Una delle più recenti, che riguardava, vi ricorderete, gli aggiornamenti per il Fire TV Stick. Spesso viene infatti sottoscritto un accordo extragiudiziale con il pagamento di un risarcimento inferiore rispetto a quello che avrebbe deciso il giudice. Gli utenti americani che vogliono usare sito, servizi e applicazioni di Amazon devono comunque accettare queste nuove condizioni. Eventuali controversie possono essere risolte solo mediante, dicevamo, l'arbitrato vincolante, quindi senza processo in tribunale. Ci sono alcune eccezioni che prevedono l'intervento del giudice ordinario, ad esempio se la controversia rientra nella competenza del tribunale o se è necessario chiedere un'ingiunzione per fermare la violazione dei diritti d'autore. Beh, noi siamo qui in Italia, la cosa insomma viene presa un pochettino più alla leggera, però attenzione, però c'è. Bene, dopo la musica ritorniamo, perché qui, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. C'è qualcuno direbbe, beh, se non puoi proprio combatterli, almeno fatteli amici. Sì, stiamo parlando di Apple, che avrebbe, pensate, avviato l'addestramento di un modello destinato al mercato cinese con l'aiuto questo di Alibaba. L'azienda di Cupertino ha fornito solo dei modelli cinesi per alcune funzionalità di intelligenza artificiale, quindi grazie all'autorizzazione ottenuta a metà luglio potrà ora offrire anche il suo modello insieme a Quen, quello di Alibaba. E in base alle leggi cinesi è obbligatorio utilizzare solo tecnologie e software di società locali. Grazie alla collaborazione con Alibaba, Apple ha comunque ricevuto il via libera dalle autorità, quindi ecco, sarà la prima azienda occidentale ad offrire agli utenti un modello di intelligenza artificiale proprietario. I modelli GPT di OpenAI e Gemini di Google sfruttati in altri paesi non sono disponibili. Beh, anche se non è stato specificato, insomma, il modello di intelligenza artificiale di Apple dovrebbe essere addestrato con server di Alibaba, appunto verrà ovviamente personalizzato per gli utenti cinesi per rispettare le rigide di restrizioni del governo, e l'azienda di Cupertino dovrà bloccare le richieste, diciamo, su argomenti che sono vietati. La versione cinese, diciamo, delle funzionalità di intelligenza artificiale di Apple Intelligence verrà attivata nei prossimi giorni, diciamo, con un aggiornamento del sistema operativo, e come indicato, diciamo, ci sarà una pagina di supporto ufficiale. Le funzionalità di Apple Intelligence non sono al momento operative sui dispositivi che sono acquistati in Cina, ma appena si perfezioneranno, ecco, lo saranno sicuramente. Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web, quando diciamo che con l'intelligenza artificiale oramai si può fare veramente di tutto, ed è quello che sta succedendo, perché ora ci sono gli agenti che lo fanno al nostro posto. In questo caso, il ministro degli affari digitali di Taiwan avrebbe confermato una serie di attacchi effettuati da agenti di intelligenza artificiale contro delle agenzie governative. Ecco, non sono stati individuati per ora i responsabili, ma è molto probabile che l'intrusione nei sistemi informatici sia un'azione dimostrativa della Cina e delle sue capacità di guerra ibrida. Uno degli attacchi è stato descritto da Dream Security. Che cosa è successo? Il ministro degli affari digitali avrebbe spiegato che questi attacchi sarebbero iniziati lo scorso 20 luglio, ma non hanno causato gravi danni. I risultati dell'indagine avrebbero mostrato che gli attacchi presentavano chiare caratteristiche di una fonte estera con l'uso di un approccio ibrido che combinava operazioni manuali con agenti di intelligenza artificiale. Secondo Dream Security, i cybercriminali cinesi avrebbero utilizzato agenti open source, open cloud, ad esempio Ed Armes, per coordinare gli attacchi di 8 subagenti effettuati in 4 giorni. Gli agenti avrebbero identificato e raccolto informazioni su 21 sistemi governativi di Taiwan, scoperto le vulnerabilità e rubato, pensare, un intero database che conteneva i dati di migliaia di dipendenti. Ecco, usando quindi gli username e, insomma, dei dipendenti che avrebbero successivamente risolto i vari captcha e compromesso 85 account governativi, utilizzando questi account gli agenti di intelligenza artificiale avrebbero ottenuto l'accesso ad oltre, pensate, 2500 dati personali, la maggioranza dei quali appartengono a dipendenti delle agenzie. Quindi gli attacchi, ecco, sono stati estesi ad alcuni fornitori del governo. Insomma, ce l'hanno fatta. Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata vogliamo proprio occuparci di sicurezza, perché sono veramente tanti gli attacchi in questi giorni. C'è ancora una minaccia informatica che colpisce i computer con Mac, attaccando dati di navigazione alle credenziali, battezzato con il codice di Amnesia Stealer. Questo programma è stato sviluppato in linguaggio Rust e combina il furto di file riservati con il controllo da remoto delle sessioni web. Gli specialisti hanno individuato questo software malevolo distribuito tramite false pagine di download su GitHub. Quindi l'attacco induce l'utente ad eseguire un comando nel proprio terminale, installando così un componente che è capace di duplicare il profilo di navigazione per manipolare gli account della vittima. Quindi, come i malware Atomic e MacSync, questo attacco, diciamo, tramite ClickFix scarica un archivio zip che è protetto da password. Lo script estrae un file eseguibile, il quale mostra poi una falsa finestra di installazione per ottenere la password di amministratore. E munito di questi privilegi, il programma praticamente si impossessa del portachiavi, diciamo, di accesso delle note Apple, dei documenti personali e dei database di 16 browser che sono basati su Chromium. Nell'applicazione Telegram è lo strumento, diciamo, che seleziona specificatamente le directory degli account e filtra poi le cartelle secondarie per accelerare, diciamo, l'estrazione. Quindi, per accedere ai dati protetti del sistema operativo, il programma tenta di sfruttare una vulnerabilità che è legata agli snapshot dei dischi locali. Ecco, questo metodo fallisce sul Mac, diciamo 26, a meno che l'applicazione di comando non abbia già ricevuto un accesso completo al disco. Fate sempre attenzione dove navigate e soprattutto che cosa scaricate. Anche oggi gran bella musica nella playlist che ci sta accompagnando qui a Radio Web. Adesso però parliamo anche di OpenAI, perché c'è una proposta che lascia tutti a bocca aperta di questi tempi. Secondo l'informazione del Financial Times, OpenAI, ecco, starebbe discutendo con l'amministrazione Trump per cedere il 5% del suo capitale allo Stato americano. Sam Altman suggerisce che anche gli altri colossi del settore come Anthropic, Google o Meta potrebbero adottare questo approccio. Obiettivo che è prima di tutto, si è capito, politico, in vista della quotazione in borsa. OpenAI cerca di rassicurare Washington, dove cresce la tensione dei legislatori verso i possibili effetti dell'intelligenza artificiale, dalla perdita di posti di lavoro, soprattutto anche ai rischi per la cybersicurezza, fino all'impatto della costruzione dei nuovi mega data center. Quindi, offrendo una fetta, diciamo, di questa torta direttamente al governo, la startup spera di rimuovere questi ostacoli guadagnandosi i favori dell'amministrazione e consolidare i profitti futuri. Beh, questa mano tesa alla Casa Bianca arriva proprio in un clima particolarmente teso per l'ecosistema dell'intelligenza artificiale presentata dal governo. Infatti OpenAI ha dovuto rinviare il lancio pubblico del suo nuovo modello con la grande rivale Anthropic, che invece è stata costretta proprio a sospendere l'accesso al modello Fable 5 per un po' di tempo per i cittadini stranieri, e questo per ragioni di sicurezza nazionale. Ebbene sì, amici, anche per questa domenica noi siamo arrivati alla conclusione del nostro speciale dedicato a Radio Web, il nostro magazine quotidiano di tecnologia. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani. Intanto vi auguro di trascorrere una bella domenica e anche una buona estate.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Primo oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Domenica 30 agosto si festeggia San Faustina e San Tecla. Oggi è la giornata internazionale dei desaparecidos. Il proverbio del giorno è: mostrano gli alberi nell'agosto quel che daranno poi di frutto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
4: Ariete, invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da impegni e doveri, provate ad organizzare meglio le vostre giornate. Gestendo meglio il tempo e le energie, riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi.
3: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della Luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi e approfittate del vostro tempo libero per fare moto.
4: Gemelli, alta nel cielo e congiunta a Nettuno, la Luna in transito nei Pesci non fa per voi e ne registrate l'energia oscura alzandovi dal malletto già di umore molto grigio. Premio di consolazione, lo shopping in giro per i mercatini, ma occhio a non dare fondo a tutti i risparmi.
3: Cancro, domenica languida con Luna e Nettuno intrigono al vostro segno che vi ispirano romantiche fantasie. Una bella gita vi riempie di cuore e di felicità, siete pienamente soddisfatti. Non è il mondo ad essere cambiato, ma voi che lo vedete migliore.
4: Leone, tutto tace oggi sopra il vostro cielo, ma potete sempre contare un bel sorriso di Venere e sulle infinite energie di Marte nel segno. Tra un'escursione, un giro per negozi, a fare shopping, apprezzate il piacere di stare bene in compagnia.
3: Vergine, Luna e Nettuno in opposizione innescano dubbi e qualche dissapore in coppia, ma per fortuna Plutone insieme ai vostri amici fa il tifo per voi. Sorretti dal senso pratico tipico del vostro carattere, risolverete con semplicità ogni questione.
4: Bilancia, oggi tenderete a mantenere la posizione di partenza accontentandovi di rimanere al vostro posto pur sopportando un po' di noia e di routine. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
3: Scorpione, che bella questa domenica con la Luna e Nettuno in trigono. Poche parole ma tanto romanticismo. Oggi i sentimenti sono protagonisti indiscussi. Teneri e appaganti i rapporti con l'esterno. Gli astri amplificano le emozioni e regalano buon umore.
4: Sagittario, certe esigenze in ambito familiare non soltanto non vi vanno a genio, ma si scontrano con il vostro desiderio di evasione e di avventura. Volete sentirvi liberi di decidere e anche di poter cambiare parere qualora lo riteneste necessario.
3: Capricorno, grazie al vostro buonsenso con gli amici saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo. La vostra personalità emerge tra le altre.
4: Acquario, non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche. Dovete trovare il modo da dedicare più tempo a ciò che vi piace. Destinate parte della domenica ad una lunga passeggiata meditativa a diretto contatto con la natura.
3: Pesci, la Luna nel segno oggi è in coppia con Nettuno e armonica a Plutone. Sentimenti profondi e delicati si manifestano nell'amabilità dei piccoli gesti. Complicità e intesa profonda con gli amici. Se avete il cuore libero, qualcuno potrebbe farsi avanti.
4: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore e cremone in ginocchio dopo la tromba d'aria. 43 feriti e danni enormi. Non si placano le polemiche sull'addio di Sigfrido Ranucci al Report. Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno, nonostante le denunce. Nepal, fino a 5 miliardi di dollari necessari per la ricostruzione, mentre resta l'emergenza dispersi. Guerra in Ucraina, 37 morti in un raid russo vicino Kiev. Poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
6: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba ma è cosciente e lucido. Di Battista si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza, si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera, ha risposto lucidamente alle domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini. I due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
1: Testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura

0: UNESCO durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte, nuovo attacco russo contro Kiev, con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Bucha, alle porte della capitale, almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
1: Veniamo in Italia. Siegfried Ranucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Ranucci chiede il reintegro, mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi e Sinistra parla dello scalpo di Ranucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani: forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
0: Tragedia sulle torri del Sella in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
1: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzalez e Kompmeiners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:05.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Primo oroscopo.
4: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
5: Domenica 30 agosto si festeggia San Faustina e San Tecla. Oggi è la giornata internazionale dei desaparecidos. Il proverbio del giorno è: mostrano gli alberi nell'agosto quel che daranno poi di frutto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
4: Ariete, invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da impegni e doveri, provate ad organizzare meglio le vostre giornate. Gestendo meglio il tempo e le energie, riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi.
5: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della Luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi e approfittate del vostro tempo libero per fare moto.
4: Gemelli, alta nel cielo e congiunta a Nettuno, la Luna in transito nei Pesci non fa per voi e ne registrate l'energia oscura alzandovi dal malletto già di umore molto grigio. Premio di consolazione? Lo shopping in giro per i mercatini, ma occhio a non dare fondo a tutti i risparmi.
5: Cancro, domenica languida con Luna e Nettuno intrigono al vostro segno che vi ispirano romantiche fantasie. Una bella gita vi riempie di cuore e di felicità, siete pienamente soddisfatti. Non è il mondo ad essere cambiato, ma voi che lo vedete migliore.
4: Leone, tutto tace oggi sopra il vostro cielo, ma potete sempre contare un bel sorriso di Venere e sulle infinite energie di Marte nel segno. Tra un'escursione, un giro per negozi, a fare shopping, apprezzate il piacere di stare bene in compagnia.
5: Vergine, Luna e Nettuno in opposizione innescano dubbi e qualche dissapore in coppia, ma per fortuna Plutone insieme ai vostri amici fa il tifo per voi. Sorretti dal senso pratico tipico del vostro carattere, risolverete con semplicità ogni questione.
4: Bilancia, oggi tenderete a mantenere la posizione di partenza accontentandovi di rimanere al vostro posto pur sopportando un po' di noia e di routine. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
5: Scorpione, che bella questa domenica con la Luna e Nettuno in trigono. Poche parole ma tanto romanticismo. Oggi i sentimenti sono protagonisti indiscussi. Teneri e appaganti i rapporti con l'esterno. Gli astri amplificano le emozioni e regalano buon umore.
4: Sagittario, certe esigenze in ambito familiare non soltanto non vi vanno a genio, ma si scontrano con il vostro desiderio di evasione e di avventura. Volete sentirvi liberi di decidere e anche di poter cambiare parere qualora lo riteneste necessario.
5: Capricorno, grazie al vostro buonsenso con gli amici saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo. La vostra personalità emerge tra le altre.
4: Acquario, non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche. Dovete trovare il modo da dedicare più tempo a ciò che vi piace. Destinate parte della domenica ad una lunga passeggiata meditativa a diretto contatto con la natura.
5: Pesci, la Luna nel segno oggi è in coppia con Nettuno e armonica a Plutone. Sentimenti profondi e delicati si manifestano nell'amabilità dei piccoli gesti. Complicità e intesa profonda con gli amici. Se avete il cuore libero, qualcuno potrebbe farsi avanti.
4: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Sono cresciuto.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 30 agosto si festeggia San Faustina e San Tecla. Oggi è la giornata internazionale dei desaparecidos. Il proverbio del giorno è: mostrano gli alberi nell'agosto quel che daranno poi di frutto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da impegni e doveri, provate ad organizzare meglio le vostre giornate. Gestendo meglio il tempo e le energie, riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi.
2: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della Luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi e approfittate del vostro tempo libero per fare moto.
1: Gemelli, alta nel cielo e congiunta a Nettuno, la Luna in transito nei Pesci non fa per voi e ne registrate l'energia oscura alzandovi dal malletto già di umore molto grigio. Premio di consolazione? Lo shopping in giro per i mercatini, ma occhio a non dare fondo a tutti i risparmi.
2: Cancro, domenica languida con Luna e Nettuno in trigono al vostro segno che vi ispirano romantiche fantasie. Una bella gita vi riempie di cuore e di felicità, siete pienamente soddisfatti. Non è il mondo ad essere cambiato, ma voi che lo vedete migliore.
1: Leone, tutto tace oggi sopra il vostro cielo, ma potete sempre contare un bel sorriso di Venere e sulle infinite energie di Marte nel segno. Tra un'escursione, un giro per negozi, a fare shopping, apprezzate il piacere di stare bene in compagnia.
2: Vergine, Luna e Nettuno in opposizione innescano dubbi e qualche dissapore in coppia, ma per fortuna Plutone insieme ai vostri amici fa il tifo per voi. Sorretti dal senso pratico tipico del vostro carattere, risolverete con semplicità ogni questione.
1: Bilancia, oggi tenderete a mantenere la posizione di partenza accontentandovi di rimanere al vostro posto pur sopportando un po' di noia e di routine. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
2: Scorpione, che bella questa domenica con la Luna e Nettuno in trigono. Poche parole ma tanto romanticismo. Oggi i sentimenti sono protagonisti indiscussi. Teneri e appaganti i rapporti con l'esterno. Gli astri amplificano le emozioni e regalano buon umore.
1: Sagittario, certe esigenze in ambito familiare non soltanto non vi vanno a genio, ma si scontrano con il vostro desiderio di evasione e di avventura. Volete sentirvi liberi di decidere e anche di poter cambiare parere qualora lo riteneste necessario.
2: Capricorno, grazie al vostro buonsenso con gli amici saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo, la vostra personalità emerge tra le altre.
1: Acquario, non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche. Dovete trovare il modo da dedicare più tempo a ciò che vi piace. Destinate parte della domenica ad una lunga passeggiata meditativa a diretto contatto con la natura.
2: Pesci, la Luna nel segno oggi è in coppia con Nettuno e armonica a Plutone. Sentimenti profondi e delicati si manifestano nell'amabilità dei piccoli gesti. Complicità e intesa profonda con gli amici. Se avete il cuore libero, qualcuno potrebbe farsi avanti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: cuore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. Le condizioni restano gravi, ma l'ex deputato cosciente e lucido. Si aggrava la catastrofe tra Nepal e Tibet, 750 morti, oltre 3.000 dispersi. Referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati per entrare nell'Unione Europea, il no verso la vittoria ucraina. La CE avrebbe proposto a Mosca un vertice Trump, Putin, Zelensky, mentre continuano gli attacchi russi. Caso Report, l'annuncio a battaglia e chiede il reintegro, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, ma è cosciente e lucido. Di Battista si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza, si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera, ha risposto lucidamente alle domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
0: Testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Quando mancano ancora alcuni collegi da scrutinare, il no appare favorito e mantiene un vantaggio di alcune centinaia di voti. Gli europeisti non avrebbero ottenuto dalla capitale il margine sperato. A Reykjavik Sud il sì ha comunque conquistato il 54,49% dei voti contro il 45,51% dei no. I collegi ancora da completare sono però considerati maggiormente orientati contro la ripresa del percorso di adesione all'Unione Europea.
2: Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è la proposta che, secondo Axios, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe presentato Mosca durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte, nuovo attacco russo contro Kiev con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Bucha. Alle porte della capitale almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
0: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Ranucci chiede il reintegro mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi Sinistra parla dello scalpo di Ranucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani. Forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
2: Tragedia sulle torri del Sella in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
0: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzalez e con Miners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genova. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna, Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
32: Prima Radio, musica ed informazione.
33: Accendiamo la radio.
34: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
33: Ma che...
35: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
33: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
34: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
35: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
33: Ah, però...
34: Più qualità,
35: più radio,
34: con DAB Plus.
36: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
30: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Alessandro Di Battista rassicura sui social: dopo il ricovero a Cuba ce la metterò tutta per tornare presto. Sparatoria durante un rave in Svizzera, un morto, 5 feriti, ricercati gli autori. Guerra in Ucraina, Mosca annuncia la preparazione di massicci attacchi contro il settore energetico. Islanda, il no all'Unione Europea verso la vittoria nel referendum. Medio Oriente, Israele annuncia l'uccisione di un comandante di Hamas che partecipò all'attacco del 7 ottobre. Tragedia in una baita all'Alpe d'Evero, un morto e 5 intossicati dalla monossido di carbonio. Nel Casertano è giallo sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
2: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il momento né le circostanze esatte dell'attacco.
0: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
2: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato, i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei 6 distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
0: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza 2 operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran, intanto, la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
2: Veniamo in Italia. Tragedia all'Alpe d'Evero, nel Verbano Cusio-Ossola. Un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna, nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori. Gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
0: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa, dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che, secondo la loro tutrice, sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori, su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 13:02.
4: Radio Web.
3: Il mondo di internet alla radio.
4: Amici di Radio Web, eccoci qua nuovamente insieme in questa domenica, ben ritrovati con Maurizio Rossi, la nostra trasmissione magazine che ascoltate ogni giorno su questa radio dove si parla di tecnologie. Bene, oggi sapete che è la puntata speciale dove noi, come di consueto, andiamo a riepilogare quelli che sono stati i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. Beh, devo dire che la tecnologia, questo mondo, non va mai in ferie. Siamo qua naturalmente per svelarvi tanti segreti e soprattutto anche dei nuovi prodotti. Ne parleremo ampiamente anche in questo speciale. E si va ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Beh, questa è per tutti gli smanettoni che in questo momento sono all'ascolto, che stanno utilizzando Windows 11 26H2 mentre gli italiani organizzavano la cosiddetta grigliata di Ferragosto. Ecco, la Microsoft ha rilasciato delle versioni preliminari di Windows 11 24H2 25H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Ebbene, oltre a diverse novità, l'azienda ha incluso dei miglioramenti per la sicurezza, uno dei quali riguarda proprio la vecchia utility di VMC, appunto, che è stata rimossa, quindi non sarà più disponibile a partire da Windows 11 26H2, non verrà più inclusa tra i file di installazione. Dovete sapere che Windows Management Instrumentation Command Line, così si chiama, è un tool aggiunto all'edizione Professional Windows XP, pensate, nel 2001. È un utility a riga di comando che consente agli amministratori di interagire con Windows Management Instrumentation, la cosiddetta VMI, e quindi a raccogliere delle informazioni sul sistema operativo e configurazioni hardware. Permette anche l'esecuzione di script, il monitoraggio degli eventi e la gestione remota. Insomma, è un cantiere aperto, perché questo è, diciamo, uno strumento aziendale che è presente comunque in Windows 11 e viene considerato, attenzione, living off the land binary, ovvero eseguibile, legittimo, e che a volte cybercriminali possono anche sfruttare per eseguire degli attacchi informatici. Permette, ad esempio, di verificare quali antivirus, firewall, software di sicurezza sono installati nel computer e poi di scaricare dei malware tramite lo script e di accedere ai computer che sono collegati sempre nella stessa rete locale. Quindi maggiore sicurezza per Windows. Ancora insieme il nostro magazine continua, io sono Maurizio Rossi, andiamo avanti perché oltre alla musica abbiamo anche notizie interessanti che riguardano l'intelligenza artificiale. Ma va! Sì, perché l'Humo, dovete sapere che è il chatbot di intelligenza artificiale di Proton, che offre anche delle funzionalità simili a quelle dei concorrenti, rispettando però la privacy, ecco, la stessa tecnologia che viene sfruttata per analizzare le conversazioni e scoprire quali dati personali sono finiti sui server di ChatGPT e di Cloud di Anthropic. Che sta succedendo? Veramente qui si mette a nudo un po' quello che la nostra intelligenza artificiale tanto amata a volte fa. Come funziona? Vi spieghiamo questo AI Paper Trail. Devo dire che milioni di utenti, ecco, stanno usando i chatbot ogni giorno senza prestare però attenzione alle informazioni che vengono condivise durante le conversazioni. Quindi i dati personali servono proprio per ottenere risposte più pertinenti, ma vengono anche sfruttati per migliorare ed addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Il garante della privacy italiano avrebbe inflitto questa sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI e successivamente revocata dal Tribunale di Roma. Ecco, Proton afferma che dopo settimane o mesi di comandi relativi a lavoro, salute e relazioni personali, questi chatbot possono creare addirittura un profilo quasi completo dell'utente. Ecco, questi dati hanno un elevato valore per i provider e possono essere anche venduti agli inserzionisti. Quindi tra i chatbot più popolari, tra cui ChatGPT, Gemini e Cloud, che conservano per un periodo più o meno lungo i dati,

possono consentire la profilazione. My EI Exposure Score invece è proprio un punteggio, chiamiamolo così, su base 100, che indica la quantità di informazioni personali che vengono trovate poi nelle conversazioni. Secondo voi quante conversazioni ci saranno? E sicuramente avremo un profilo molto molto chiaro di noi, ecco, analizzando tutte queste cose. Bene, dopo la musica, amici, ci sono anche delle curiosità in questa puntata, come vi ho anticipato. Ebbene, se immaginate magari un'anguria che piange, immaginate che la stessa anguria venga legata ad una sedia, interrogata e infine fatta a pezzi da un ananas con un volto coperto e una bandiera alle spalle. Beh, attenzione, questi non sono incubi da post cenone. È un reel, ne esistono veramente tanti e gli adolescenti sono veramente i principali fruitori, ecco, di queste cose. Che cosa succede? Secondo un'analisi del Global Network of Extremists and Technology, appunto la Macedonia si sta gustando sempre più clip che scivolano in quello che i ricercatori chiamano, senza troppi giri di parole, i high fruit vegetable gore, torture, mutilazioni, crudeltà che sono messe in scena con leggerezza di un cartone animato. Quindi non si tratta di brutalità astratta tipo Tom e Jerry con il martello. Gli analisti notano che i carnefici, diciamo, vengono spesso caratterizzati con dei cartelli criminali, gruppi di estrema destra, nichi militante, la violenza indossa quindi un uniforme e l'uniforme ha un'ideologia. Questi slot basati sulla violenza rafforzano il fascino per la violenza fino a se stessa, scrivono i ricercatori, permettendo così la cosiddetta ode alla violenza online di guadagnare terreno tra i giovani e soprattutto preparano il palato. Ecco, una volta che il cervello si è abituato al cocomero smembrato, ecco, il passo verso materiale audiovisivo vero è molto più brutto e diventa una cosa, diciamo così, una discesa, chiamiamola, senza attrito. Il report delle G-Net è un'analisi di superficie, quindi non uno studio longitudinale con dati e revisione tra pari, che l'intelligenza artificiale, diciamo, stia davvero spingendo i ragazzi verso l'estremismo. C'è, per ora, diciamo sì, è un'ipotesi magari appesa a un filo. Quindi che la papaya torturata produca o no piccoli estremisti, francamente, è una questione secondaria. Il vero nodo è la fabbrica. Questa roba viene sfornata da Boot Pharma a ritmo industriale, cioè un rubinetto aperto che non si chiude mai, che trascina poi tutti noi, soprattutto i bambini in primis, perché la loro alfabetizzazione mediatica è ancora un cantiere aperto in un incubo, diciamo così, ricorsivo, dove l'algoritmo serve solo ciò che trattiene. E si va ancora avanti in questa puntata. Dobbiamo dirlo, sono sempre più frequenti i furti di hardware, sì, perché la crisi delle memorie e più in generale l'innalzamento dei prezzi dei componenti hardware stanno, come si dice, mettendo a dura prova il mercato. I giganti dell'intelligenza artificiale svuotano praticamente tutti i magazzini e tutti noi ne facciamo le spese. Lo sa bene chi si appresta magari a comprare un personal computer nuovo. Nell'ultimo periodo i listini avrebbero fatto registrare un forte rialzo, al tempo stesso però il fenomeno sta attirando l'attenzione dei criminali. C'è un report pubblicato da Wired che fa riferimento a un preoccupante aumento di furti con azioni che a volte sembrano proprio uscire da serie televisive. Eh sì, perché il caso forse più eclatante è relativo a un paio di episodi che sono avvenuti in California. In questi casi, questi commando, insomma, hanno messo fuori uso i veicoli della sicurezza che stavano scortando questi mezzi pesanti in viaggio dalla Silicon Valley alla parte meridionale dello stato. Lo hanno fatto provocando anche due incidenti stradali, in modo da poter fare letteralmente sparire questi due camion che erano carichi di apparecchiature tecnologiche. Ecco, non sono poi stati più ritrovati, nessuno è rimasto ferito, non si registrano per ora degli arresti. Beh, comunque tra i sospettati ci sarebbero però anche gli autisti, la complicità di questi di persone, insomma, molto legate a queste aziende. Con tutta probabilità i carichi erano destinati al mercato nero, quindi chi pianifica colpi simili non improvvisa. Si tratta di veri e propri professionisti che impiegano delle tecniche sofisticate e quindi studiano i piani nei minimi dettagli. Ad esempio, in un'altra azione che avrebbe portato a rubare delle switch destinate a un data center di Meta, i ladri erano arrivati a fingersi una vera azienda di trasporti, falsificando poi i documenti. Insomma, queste cose da noi qui in Italia capitano, però in America in questo periodo, dicevamo, legate forse alla crisi dell'hardware, si stanno veramente intensificando. Andiamo ancora avanti, perché adesso, amici, parliamo di browser con tante novità. Magari molti di voi usano Mozilla, che ha recentemente confermato il nuovo supporto per uBlock Origin, a differenza di Google e Microsoft. Ora ha deciso di offrire un AD blocker nativo in Firefox per iOS, quindi gli utenti non dovranno installare delle estensioni di terza parte. Ci sono però, attenzione, delle limitazioni. Firefox include la protezione antitracciamento che può bloccare elementi traccianti e annunci pubblicitari con codice di tracciamento. Ecco, proprio nei giorni scorsi Mozilla avrebbe pubblicato
una pagina di supporto che

0: conferma lo sviluppo di un adblocker nativo su iOS. Beh, non è indicato nella release note della versione 153, in quanto è una funzionalità sperimentale disponibile a un numero limitato di utenti. Quando attivato, l'adblocker blocca vari tipi di pubblicità, questo a livello di rete, diciamo, e anche reti pubblicitarie di terze parti, elementi traccianti, cosiddetti tracker, correlata agli annunci, annunci di terze parti pubblicati da siti web e formati pubblicitari invasivi, come pop-up e overlay. In alcuni casi, ecco, potrebbe non funzionare correttamente, questo dipende però, attenzione, dalla tecnologia che viene usata dal sito. Questo blocco avviene sulla base dell'elenco di filtri aggiornato da EasyList. Gli utenti possono attivare o magari disattivare l'adblocker per tutti i siti o per un singolo sito durante la navigazione. Non vengono bloccati i contenuti sponsorizzati in Firefox Home nella schermata di nuova pagina. Beh, una funzione che sicuramente potrebbe essere utile. La puntata di Radio Web Amici continua ancora, io sono Maurizio Rossi, c'è tanta buona musica anche oggi ad accompagnarci in questo spazio. Adesso però parliamo di Amazon, perché dovete sapere che alcuni giorni fa ha inviato un'email agli utenti americani per informarli che sono in vigore le nuove condizioni d'uso del sito, servizi e applicazioni. Ecco, la novità, quella più rilevante, riguarda le controversie legali. L'azienda infatti ha stabilito che possono essere risolte solo tramite un arbitrato vincolante. Ecco, una class action, un'azione collettiva, che è la soluzione molto utilizzata dai consumatori per difendere i propri diritti e ottenere un risarcimento. Addirittura in Italia questa è disponibile da circa 6 anni, ma non ha però la stessa efficacia. Insomma, Amazon ha ricevuto numerose denunce che includono anche la richiesta di una class action. Una delle più recenti, che riguardava, vi ricorderete, gli aggiornamenti per il Fire TV Stick. Spesso viene infatti sottoscritto un accordo extragiudiziale con il pagamento di un risarcimento inferiore rispetto a quello che avrebbe deciso il giudice. Gli utenti americani che vogliono usare sito, servizi e applicazioni di Amazon devono comunque accettare queste nuove condizioni. Eventuali controversie possono essere risolte solo mediante, dicevamo, l'arbitrato vincolante, quindi senza processo in tribunale. Ci sono alcune eccezioni che prevedono l'intervento del giudice ordinario, ad esempio se la controversia rientra nella competenza del tribunale o se è necessario chiedere un'ingiunzione per fermare la violazione dei diritti d'autore. Beh, noi siamo qui in Italia, la cosa insomma viene presa un pochettino più alla leggera, però attenzione, però c'è. Bene, dopo la musica ritorniamo, perché qui, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. C'è un... qualcuno direbbe, beh, se non puoi proprio combatterli, almeno fateli amici. Sì, stiamo parlando di Apple, che avrebbe, pensate, avviato l'addestramento di un modello destinato al mercato cinese con l'aiuto questo di Alibaba. L'azienda di Cupertino ha fornito solo dei modelli cinesi per alcune funzionalità di intelligenza artificiale, quindi grazie all'autorizzazione ottenuta a metà luglio potrà ora offrire anche il suo modello insieme a Quen, quello di Alibaba. E in base alle leggi cinesi è obbligatorio utilizzare solo tecnologie e software di società locali. Grazie alla collaborazione con Alibaba, Apple ha comunque ricevuto il via libera dalle autorità, quindi ecco, sarà la prima azienda occidentale ad offrire agli utenti un modello di intelligenza artificiale proprietario. I modelli GPT di OpenAI e Gemini di Google sfruttati in altri paesi non sono disponibili. Beh, anche se non è stato specificato, insomma, il modello di intelligenza artificiale di Apple dovrebbe essere addestrato con server di Alibaba, appunto verrà ovviamente personalizzato per gli utenti cinesi per rispettare le rigide delle restrizioni del governo, e l'azienda di Cupertino dovrà bloccare le richieste, diciamo, su argomenti che sono vietati. La versione cinese, diciamo, delle funzionalità di intelligenza artificiale di Apple Intelligence verrà attivata nei prossimi giorni, diciamo, con un aggiornamento del sistema operativo. E come indicato, diciamo, ci sarà una pagina di supporto ufficiale. Le funzionalità di Apple Intelligence non sono al momento operative sui dispositivi che sono acquistati in Cina, ma appena si perfezioneranno, ecco, lo saranno sicuramente. Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web, quando diciamo che con l'intelligenza artificiale oramai si può fare veramente di tutto, ed è quello che sta succedendo, perché ora ci sono gli agenti che lo fanno al nostro posto. In questo caso, il ministro degli affari digitali di Taiwan avrebbe confermato una serie di attacchi effettuati da agenti di intelligenza artificiale contro delle agenzie governative. Ecco, non sono stati individuati per ora i responsabili, ma è molto probabile che l'intrusione nei sistemi informatici sia un'azione dimostrativa della Cina e delle sue capacità di guerra ibrida. Uno degli attacchi è stato descritto da Dream Security. Che cosa è successo? Il ministro degli affari digitali avrebbe spiegato che questi attacchi sarebbero iniziati lo scorso 20 luglio, ma non hanno causato gravi danni. I risultati dell'indagine avrebbero mostrato che gli attacchi presentavano chiare caratteristiche di una fonte estera con l'uso di un approccio ibrido che combinava operazioni manuali con agenti di intelligenza artificiale. Secondo Dream Security, i cybercriminali cinesi avrebbero utilizzato agenti open source, open cloud, ad esempio Ed Armes, per coordinare gli attacchi di 8 subagenti effettuati in 4 giorni. Gli agenti avrebbero identificato e raccolto informazioni su 21 sistemi governativi di Taiwan, scoperto le vulnerabilità e rubato, pensare, un intero database che conteneva i dati di migliaia di dipendenti. Ecco, usando quindi gli username e, insomma, dei dipendenti che avrebbero successivamente risolto i vari captcha e compromesso 85 account governativi, utilizzando questi account gli agenti di intelligenza artificiale avrebbero ottenuto l'accesso ad oltre, pensate, 2500 dati personali, la maggioranza dei quali appartengono a dipendenti delle agenzie. Quindi gli attacchi, ecco, sono stati estesi ad alcuni fornitori del governo. Insomma, ce l'hanno fatta. Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata vogliamo proprio occuparci di sicurezza, perché sono veramente tanti gli attacchi in questi giorni. C'è ancora una minaccia informatica che colpisce i computer con Mac, attaccando dati di navigazione alle credenziali, battezzato con il codice di Amnesia Stealer. Questo programma è stato sviluppato in linguaggio Rust e combina il furto di file riservati con il controllo da remoto delle sessioni web. Gli specialisti hanno individuato questo software malevolo distribuito tramite false pagine di download su GitHub. Quindi l'attacco induce l'utente ad eseguire un comando nel proprio terminale, installando così un componente che è capace di duplicare il profilo di navigazione per manipolare gli account della vittima. Quindi, come i malware Atomic e MacSync, questo attacco, diciamo, tramite ClickFix scarica un archivio zip che è protetto da password. Lo script estrae un file eseguibile, il quale mostra poi una falsa finestra di installazione per ottenere la password di amministratore. E munito di questi privilegi, il programma praticamente si impossessa del portachiavi, diciamo, di accesso delle note Apple, dei documenti personali, dei database di 16 browser che sono basati su Chromium. Nell'applicazione Telegram è lo strumento, diciamo, che seleziona specificatamente le directory degli account e filtra poi le cartelle secondarie per accelerare, diciamo, l'estrazione. Quindi, per accedere ai dati protetti del sistema operativo, il programma tenta di sfruttare una vulnerabilità che è legata agli snapshot dei dischi locali. Ecco, questo metodo fallisce sul Mac, diciamo, 26, a meno che l'applicazione di comando non abbia già ricevuto un accesso completo al disco. Fate sempre attenzione dove navigate e soprattutto che cosa scaricate. Anche oggi gran bella musica nella playlist che ci sta accompagnando qui a Radio Web. Adesso però parliamo anche di OpenAI, perché c'è una proposta che lascia tutti a bocca aperta di questi tempi. Secondo l'informazione del Financial Times, OpenAI, ecco, starebbe discutendo con l'amministrazione Trump per cedere il 5% del suo capitale allo Stato americano. Sam Altman suggerisce che anche gli altri colossi del settore come Anthropic, Google o Meta potrebbero adottare questo approccio. Obiettivo che è prima di tutto, si è capito, politico, in vista della quotazione in borsa. OpenAI cerca di rassicurare Washington, dove cresce l'attenzione dei legislatori verso i possibili effetti dell'intelligenza artificiale, dalla perdita di posti di lavoro, soprattutto anche ai rischi per la cybersicurezza, fino all'impatto della costruzione dei nuovi mega data center. Quindi, offrendo una fetta, diciamo, di questa torta direttamente al governo, la startup spera di rimuovere questi ostacoli guadagnandosi i favori dell'amministrazione e consolidare i profitti futuri. Questa mano tesa alla Casa Bianca arriva proprio in un clima particolarmente teso per l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Presentata dal governo, infatti, OpenAI ha dovuto rinviare il lancio pubblico del suo nuovo modello con la grande rivale Anthropic, che invece è stata costretta proprio a sospendere l'accesso al modello Fable 5 per un po' di tempo per i cittadini stranieri, e questo per ragioni di sicurezza nazionale. Ebbene sì, amici, anche per questa domenica noi siamo arrivati alla conclusione del nostro speciale dedicato a Radio Web, il nostro magazine quotidiano di tecnologia. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento, come sempre, viene rinnovato a domani. Intanto vi auguro di trascorrere una bella domenica e anche una buona estate.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, hey Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
29: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
30: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale, valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o regime di brezza, dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
29: Prima Radio, musica ed informazione.
31: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale, valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Alessandro Di Battista rassicura sui social dopo il ricovero a Cuba, ce la metterò tutta per tornare presto. Sparatore durante un rave in Svizzera, un morto, 5 feriti, ricercati gli autori. Guerra in Ucraina, Mosca annuncia la preparazione di massicci attacchi contro il settore energetico. Islanda, il no all'Unione Europea verso la vittoria nel referendum. Medio Oriente, Israele annuncia l'uccisione di un comandante di Hamas che partecipò all'attacco del 7 ottobre. Tragedia in una baita all'Alpe d'Evero, un morto e 5 intossicati dalla monossido di carbonio. Nel Casertano è giallo sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
2: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Ergovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il momento né le circostanze esatte dell'attacco.
1: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
2: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei 6 distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
1: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza 2 operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abu al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
2: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusi Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale in guardia di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti allo ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
1: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il

0: nasce.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
32: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo o poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Alessandro Di Battista rassicura sui social dopo il ricovero a Cuba: ce la metterò tutta per tornare presto. Sparatorie durante un rave in Svizzera, un morto, 5 feriti, ricercati gli autori. Guerra in Ucraina, Mosca annuncia la preparazione di massicci attacchi contro il settore energetico. Islanda, il no all'Unione Europea verso la vittoria nel referendum. Medio Oriente, Israele annuncia l'uccisione di un comandante di Hamas che partecipò all'attacco del 7 ottobre. Tragedia in una baita all'Alpe d'Evero, un morto e 5 intossicati dalla monossido di carbonio. Nel Casertano, giallo sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. C'è da metterlo tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
2: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale, dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze esatte dell'attacco.
1: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito un'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
2: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato, i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei 6 distretti elettorali del paese, ed entrambi risultano già orientati verso il no.
1: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza 2 operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran, intanto, la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
2: Veniamo in Italia. Tragedia all'Alpe d'Evero, nel Verbano Cusi Ossola. Un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna, nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti allo ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Far Novarese.
1: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa, dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che, secondo la loro tutrice, sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori, su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: con me.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
8: A settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 19:02.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

sparatoria durante un rave in Svizzera. La vittima è una giovane italiana di 22 anni, 5 feriti e caccia ai responsabili. Gli islandesi respingono la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Tragedia nel Mediterraneo, un traghetto si ribalta al largo di Cipro Nord. Almeno 6 morti, proseguono i soccorsi. In Germania, una britannica di 31 anni uccisa a coltellate nella stazione di Rosenheim. Arrestato un giovane tedesco. Due drammi in Italia, nega il manager di Railway Silvano Loia. Un volontario muore per il monossido in una baita piemontese. Infine, lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Una giovane italiana di 22 anni, la vittima della sparatoria avvenuta nella notte ad Aarau, nord della Svizzera, nei pressi dell'ippodromo di Schaken, dove si stava concludendo una grande festa techno. Altre 5 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Gli spari sarebbero stati esplosi intorno alle 2:30. Al momento l'esatta dinamica dell'attacco non sono ancora stati chiariti. È in corso una vasta operazione per individuare l'autore o gli autori. Alle ricerche partecipano anche agenti tedeschi e elicottero Super Puma dell'esercito svizzero. La polizia cantonale ha invitato chiunque disponga di fotografie o filmati a consegnarle agli investigatori. L'unità di crisi della Farnesina segue il caso insieme all'ambasciata italiana a Berna e al consolato generale di Basilea. Gli organizzatori del rave si sono detti scioccati e devastati dall'accaduto.
2: L'Islanda non riprenderà almeno per ora i negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum celebrato ieri il no ha ottenuto il 52,8% dei voti contro il 47,2% raccolto dai favorevoli. Il risultato è definitivo. Il sì si è imposto soltanto ai 2 collegi della capitale Reykjavik. Nelle altre 4 circoscrizioni è prevalso il voto contrario, con percentuali superiori al 60% nelle aree rurali. Molto alta l'affluenza, alle urne sono andati oltre 225.000 elettori, pari all'82,5% degli aventi diritto. La consultazione riguardava esclusivamente la riapertura del negoziato con Bruxelles e non l'adesione immediata. Il confronto si è concentrato soprattutto sulla tutela della pesca, risorsa fondamentale per l'economia islandese, sulla cessione di competenze alle istituzioni europee.
1: E di almeno 6 morti il bilancio ancora provvisorio del naufragio avvenuto al largo di Cipro Nord. Il traghetto era partito dal porto di Kyrenia, chiamato Girne in turco, ed era diretto a Tasuku, sulla costa meridionale della Turchia. Poco dopo la partenza avrebbe cominciato a imbarcare acqua, capovolgendosi a poche migliaia dalla costa. A bordo risultavano 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, per un totale di 267 persone. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal primo ministro turco cipriota Unal Ustel, sono 172 quelle tratte in salvo. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono con mezzi della guardia costiera, elicotteri e imbarcazioni civili.
2: Una cittadina britannica di 31 anni è morta dopo essere stata coltellata nella stazione ferroviaria di Rosenheim in Baviera. L'aggressione è venuta intorno a 00:50 della notte tra sabato e domenica. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è deceduta per la gravità delle ferite. Gli agenti della polizia federale hanno arrestato sul posto un cittadino tedesco di 27 anni, residente nel distretto di Fürstenfeldbruck. L'uomo è considerato il principale sospettato, dovrà essere interrogato dagli inquirenti. Non è ancora noto se vittime e aggressore si conoscessero. Restano da chiarire sia la dinamica sia il movente.
1: E veniamo in Italia. Silvano Loia, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto annegato nel mare del Viterbese. Aveva 52 anni. Loia si trovava con alcuni amici sulla spiaggia di Sant'Agostino, nel territorio di Tarquinia. Intorno alle 11 di ieri era entrato in acqua per fare il bagno, senza poi più tornare a riva. Gli amici hanno quindi dato l'allarme. Le ricerche sono proseguite per ore con un'imbarcazione e una moto d'acqua dei vigili del fuoco, una motovedetta della capitaneria di porto e un elicottero. Il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato intorno alle 19, a pochi metri dalla riva, nel territorio di Montalto di Castro. Restano da ricostruire le cause esatte dell'annegamento.
2: Un uomo è morto, una ragazza di 19 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo una fuga di monossido di carbonio in una baita dell'Alpe Buscagna a Baceno, nel Verbano Cusio Ossola. La vittima è Pietro Maria Fiori, 35 anni, residente a Milano. Stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario attraverso un'associazione che mette in contatto persone disponibili ad aiutare gli allevatori durante l'estate. La 19enne, anche lei volontaria, è stata trasferita all'ospedale di Guardia di Milano. Sono rimasti intossicati anche il gestore dell'alpeggio, suo padre e 2 dipendenti dell'azienda agricola. Le indagini sono affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Domodossola. È stato sequestrato il boiler dal quale si sospetta possa essere fuoriuscito il monossido.
1: Chiudiamo con il motociclismo. Marc Márquez, sulla Ducati ufficiale, ha vinto il Gran Premio di Aragon della classe MotoGP. Il pilota spagnolo ha preceduto Pedro Acosta, secondo con la KTM, e Marco Bezzecchi, terzo sull'Aprilia. Quarta posizione per Alex Márquez con la Ducati del team Gresini. Quinto il leader del mondiale Jorge Martin sull'altra Aprilia. Giornata negativa per Francesco Bagnaia, il pilota della Ducati ufficiale, è caduto mentre occupava la 7ª posizione e non ha concluso la gara. Fuori anche Franco Morbidelli e Raul Fernandez. Per Marc Márquez arriva così un successo pieno su uno dei circuiti tradizionalmente più favorevoli alle sue caratteristiche, dopo la vittoria ottenuta ieri anche nella gara sprint. Bezzecchi conferma invece la competitività dell'Aprilia, portando nuovamente la moto italiana sul podio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:07.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: sparatoria durante un rave in Svizzera. La vittima è una giovane italiana di 22 anni, 5 feriti e caccia ai responsabili. Gli islandesi respingono la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Tragedia nel Mediterraneo, un traghetto si ribalta al largo di Cipro Nord. Almeno 6 morti, proseguono i soccorsi. In Germania, una britannica di 31 anni uccisa a coltellate nella stazione di Rosenheim. Arrestato un giovane tedesco. Due drammi in Italia, nega il manager di Railway Silvano Loia. Un volontario muore per il monossido in una baita piemontese. Infine, lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Una giovane italiana di 22 anni, la vittima della sparatoria avvenuta nella notte ad Aarau, nord della Svizzera, nei pressi dell'ippodromo di Schaken, dove si stava concludendo una grande festa techno. Altre 5 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Gli spari sarebbero stati esplosi intorno alle 2:30. Al momento l'esatta dinamica dell'attacco non sono ancora stati chiariti. È in corso una vasta operazione per individuare l'autore o gli autori. Alle ricerche partecipano anche agenti tedeschi e un elicottero Super Puma dell'esercito svizzero. La polizia cantonale ha invitato chiunque disponga di fotografie o filmati a consegnarle agli investigatori. L'unità di crisi della Farnesina segue il caso insieme all'ambasciata italiana a Berna e al consolato generale di Basilea. Gli organizzatori del rave si sono detti scioccati e devastati dall'accaduto.
2: L'Islanda non riprenderà almeno per ore i negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum celebrato ieri, il no ha ottenuto il 52,8% dei voti contro il 47,2% raccolto dai favorevoli. Il risultato è definitivo. Il sì si è imposto soltanto ai 2 collegi della capitale Reykjavik. Nelle altre 4 circoscrizioni è prevalso il voto contrario, con percentuali superiori al 60% nelle aree rurali. Molto alta l'affluenza, le urne sono andate oltre 225.000 elettori, pari all'82,5% degli aventi diritto. La consultazione riguardava esclusivamente la riapertura del negoziato con Bruxelles e non l'adesione immediata. Il confronto si è concentrato soprattutto sulla tutela della pesca, risorsa fondamentale per l'economia islandese, sulla cessione di competenze alle istituzioni europee.
1: E di almeno 6 morti il bilancio ancora provvisorio del naufragio avvenuto al largo di Cipro Nord. Il traghetto era partito dal porto di Kyrenia, chiamato Girne in turco, ed era diretto a Tasuku, sulla costa meridionale della Turchia. Poco dopo la partenza avrebbe cominciato a imbarcare acqua, capovolgendosi a poche migliaia dalla costa. A bordo risultavano 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, per un totale di 267 persone. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal primo ministro turco cipriota Unal Ustel, sono 172 quelle tratte in salvo. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono con mezzi della guardia costiera, elicotteri e imbarcazioni civili.
2: Una cittadina britannica di 31 anni è morta dopo essere stata coltellata nella stazione ferroviaria di Rosenheim in Baviera. L'aggressione è venuta intorno a 00:50 della notte tra sabato e domenica. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è deceduta per la gravità delle ferite. Gli agenti della polizia federale hanno arrestato sul posto un cittadino tedesco di 27 anni, residente nel distretto di Fürstenfeldbruck. L'uomo è considerato il principale sospettato, dovrà essere interrogato dagli inquirenti. Non è ancora noto se vittime e aggressore si conoscessero. Restano da chiarire sia la dinamica sia il movente.
1: E veniamo in Italia. Silvano Loia, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto annegato nel mare del Viterbese. Aveva 52 anni. Loia si trovava con alcuni amici sulla spiaggia di Sant'Agostino, nel territorio di Tarquinia. Intorno alle 11 di ieri era entrato in acqua per fare il bagno, senza poi più tornare a riva. Gli amici hanno quindi dato l'allarme. Le ricerche sono proseguite per ore con un'imbarcazione e una moto d'acqua dei vigili del fuoco, una motovedetta della capitaneria di porto e un elicottero. Il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato intorno alle 19, a pochi metri dalla riva, nel territorio di Montalto di Castro. Restano da ricostruire le cause esatte dell'annegamento.
2: Un uomo è morto, una ragazza di 19 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo una fuga di monossido di carbonio in una baita dell'Alpe Buscagna a Baceno, nel Verbano Cusio Ossola. La vittima è Pietro Maria Fiori, 35 anni, residente a Milano. Stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario attraverso un'associazione che mette in contatto persone disponibili ad aiutare gli allevatori durante l'estate. La 19enne, anche lei volontaria, è stata trasferita all'ospedale di guardia di Milano. Sono rimasti intossicati anche il gestore dell'alpeggio, suo padre e 2 dipendenti dell'azienda agricola. Le indagini sono affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Domodossola. È stato sequestrato il boiler dal quale si sospetta possa essere fuoriuscito il monossido.
1: Chiudiamo con il motociclismo. Marc Márquez sulla Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio di Aragon della classe MotoGP. Il pilota spagnolo ha preceduto Pedro Acosta, secondo con la KTM, e Marco Bezzecchi, terzo sull'Aprilia. Quarta posizione per Alex Márquez con la Ducati del team Gresini. Quinto il leader del mondiale Jorge Martin sull'altra Aprilia. Giornata negativa per Francesco Bagnaia, il pilota della Ducati ufficiale, è caduto mentre occupava la 7ª posizione e non ha concluso la gara. Fuori anche Franco Morbidelli e Raul Fernandez. Per Marc Márquez arriva così un successo pieno su uno dei circuiti tradizionalmente più favorevoli alle sue caratteristiche, dopo la vittoria ottenuta ieri anche nella gara sprint. Bezzecchi conferma invece la competitività dell'Aprilia, portando nuovamente la moto italiana sul podio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21 e 4 minuti.

0: E dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui.
20: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
26: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
31: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale, valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da...

0: È l'una e un minuto.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.